put it in la da do. Skidoo dicky bip di bop bop bop a di di di di di bip do di di la di do. Did it,